si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta a scafo un catapioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Ne dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro il mira sesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiraggio.

Cavaliro en batalo, vine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

l'orizzonte c'è le si sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco di memori di che essa sviro adesso si stinta porta poco anta o stai culo mi senza censuro e per maso culo mi chiedeva spri e da vino inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo che attivi se mi farà smiracolo. Già il feio è sta svera filino.

vivo che gestenar. Mi attrae blocco da desiro, de la svango i viro crack pendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra credita se mu attendas, che è sta sfermio, non si caputo, c'è morti sfermio.